0: www.3zzz.com.au/fit.
1: Il Victoria ospita persone, comunità e culture molto diverse tra loro. Se sei un cittadino australiano di età pari o superiore a 18 anni che vive in Victoria, sei tenuto a votare alle elezioni statali di sabato 28 novembre. Il tuo voto è importante. Può contribuire a decidere chi ti rappresenterà e prenderà decisioni importanti sui servizi offerti alla tua comunità. Se l'inglese non è la tua prima lingua, puoi usufruire gratuitamente di servizi di interpretariato e assistenza al voto. Per informazioni sul voto nella tua lingua, chiama il numero 03-9209-0112 o visita vec.vic.gov.au.
2: Authorized by S. Bloom, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: 3ZZZ, 92.3 FM.

0: Buongiorno, benvenuto al programma italiano Luce e Vita Oggi. Auguro a tutti gli ascoltatori un buon ascolto di questo bel programma. La parola di Dio, chi l'accetta, cambierà la vostra vita. Con questo saluto tutti gli ascoltatori. Oggi è 24 di ottobre, è stata predetta per noi a Melbourne una bella giornata con sole e fa 24 gradi. Vorrei salutare tutti gli assidui ascoltatori, in particolare quelli dove una persona è disabile. Ed ora, oggi abbiamo un visitatore, si chiama Dominic Tigani, eccolo.
1: Un cordiale saluto a tutti. Non sono veramente nuovo, più di 20 anni fa mia moglie ed io eravamo coinvolti in questo programma. Yeah. Comunque è la prima volta che vengo adesso dopo tanto tempo, ringrazio Dio per Nando che mi ha invitato e auguriamo che possiamo fare qualcosa di meraviglioso per tutti voi che ascoltate. La parola di Dio è infinita, è buona, è graziosa e ci guida in ogni cosa. Pace a tutti.
0: Ok, ed ora una canzone.

la più bella sei tu. Il tuo nome è lì lì, smettinata così, tu mi piaci.

Mangi roast beef, bevi solo frappè. Ma perché? Oh no, cara, resta sempre così, mia, col musetto pulito, col tuo nome Lily, la più bella sei tu, spettinata così.

0: frappè. Ma perché? Oh no, cara, resta sempre così mia, col musetto pulito, col tuo nome Lili. La più bella sei tu, spettinata così. Buonanotte Lili.
1: Ok, adesso è una lettura da Domini Tegani. Ok.
2: Un secondo, quanto che...
1: No, no, no, no, quello. Detto.
2: Ah, di qua. Yeah. Ok, adesso alla cultura italiana.
1: Yeah.
2: Ok. Gli studenti accompagnati dalle insegnanti Emma e Chiara hanno partecipato con entusiasmo a un incontro caratterizzato dal dialogo e curiosità. La dottoressa Biguzzi ha illustrato il proprio ruolo e presentano a 22 anni old worker Andrea Moretti diede this is in English after
1: in Italian
2: no you gotta go up here excuse me.
1: Okay.
2: I libri promossi dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Pimpa Viaggio in Italia, Timpa Scienze e Invenzioni e Mille Meraviglie in Blu alla scoperta dell'Italia. L'Italia vista da mare, i ragazzi hanno rivolto numerose domande, trasformando la presentazione in un viaggio attraverso città, storia e patrimonio italiano.
1: Ok, that's it. Yeah. Bella notizia.
2: Sì, ho un pochettino, stavo leggendo dall'inglese. Sono nuovo in questa esperienza.
1: Ok.
3: Here's a song about a little face. A song by Domenico Modugno. And the man is saying, don't change your looks.
1: Ed ora un'altra notizia. Quella firma che porta la voce degli italiani a Roma. Desidero ringraziare tutte le persone che stanno sottoscrivendo l'appello, Presidente Mattarella. Tutelli la rappresentanza degli italiani nel mondo grazie a chi ha dedicato tempo a leggere il documento, a chi ha aderito e a chi sta contribuendo a farli conoscere. Ogni adesione esprime attenzione verso una questione che riguarda i rapporti tra cittadini e residenti in Italia e all'estero e alle istituzioni italiane.
0: Amore, ma tu dolce, hai deciso così, mia.
1: Ed ora i consigli di Verde Mattina. Dunque, contusioni. Fate bollire un bicchiere di vino o due manciate di foglie di gambi di prezzemolo freschi, tritati grossolanamente. Quando il liquido è quasi tutto evaporato, versate il decotto sopra un pezzetto, una pezzola di tela, lasciandolo raffreddare un po'. Quindi applicatelo sulla parte. Questo cataplasma va rinnovato 2 volte al giorno. In mancanza di prezzemolo, prendete delle foglie di cavolo e pestatele fino a ridurle in poltiglia. Applicate quindi sulla parte contusa e copritele con una fasciatura. Un altro. Lo stesso impacco comunque si può fare con il prezzemolo tritato, il quale vanno aggiunti un po' di sale e qualche goccia d'olio. Benissimo. Ed ora un po' di musica.
3: You know, Italians write songs about all sorts of subjects. This song is about a musical instrument, the clarinet. You know, the long black stick with holes. Also perhaps a little sexy. Here it is. Metti che ti presenti una ragazza e dici: suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa.

soddisfazione a suonare da soli il clarinetto. È uno strumento un po' particolare che ha bisogno di un accompagnamento. Ma dove sta una chitarrina per suonare insieme al clarinetto jazz?

Spero che questa canzone vi sia piaciuta. Ed ora il vostro medico, prontuario medico per le famiglie. Corizza e tosse spasmodiche. Due altri disturbi allergici dell'apparato respiratorio di minore importanza e gravità sono la corizza spasmodica e il rinite, vasomotoria, che è clinicamente assai simile al raffreddore da fieno, crisi caratterizzata da forte prurito nasale, salve di starnuti, imponendo scolo del liquido acquoso dal naso. Ma si distingue da esso perché non è accompagnato da disturbi oculari. La tosse spasmodica, che può essere considerata una variante benigna dell'asma da fieno, e si manifesta con accessi di tosse stizzosa, secca, molto fastidiosa, accompagnata da una sensazione penosa di irritazione alla gola e dietro allo sterno. I disturbi allergici dell'apparato respiratorio presentano talvolta associati tra loro o con varie manifestazioni di allergia cutanea, urticaria, eccetera, non è raro che poi, dopo 2 o 3 anni di sofferenze dovute al raffreddore da fieno, il paziente accusi i primi attacchi di asma bronchiale. Si ricordi che tutti i pollinosi hanno almeno all'inizio un carattere tipicamente stagionale, le loro crisi manifestandosi e ripetendosi periodicamente all'epoca della fioritura. Benissimo. Ed ora un altro po' di musica.

Non cambiare anche tu, bella. Non tagliarti i capelli, non truccarti di più, amore. Ma tu, dolce, hai deciso così, mia.

te. Mangi roast beef, bevi solo frappè. Ma perché? Oh no, cara, resta sempre così, mia, col musetto pulito, col tuo nome Lily, la più bella sei tu, spettinata così.

0: resta sempre così mia, col musetto pulito, col tuo nome Lily, la più bella sei tu, spettinata così. Buonanotte Lily.
1: Che bella canzone. Ed ora passo il microfono a Dominic con una bella lettura sul Signore.
2: Va bene, voglio condividere con voi una piccola riflessione che l'ho avuta nel 25 ottobre 2009.
1: Dominic, parla un po' più vicino. Ok.
2: Questa riflessione durante la mia... Ok, meglio che la leggo. Ottobre 25, 2009, durante la mia preghiera mattutina, mi sentii ispirato di scrivere le seguenti parole come se venissero direttamente da Dio. Dio ci invita ad avvicinarsi a Lui. Io sto chiamando te, te che hai bisogno di me, dice il Signore. Tu devi sapere una cosa molto importante. Io ti ho amato fin da tutta l'eternità e continuo a farlo fino all'ultimo respiro della tua vita. Però devi venire alla conoscenza di quello che io ho fatto per la tua salvezza nel mandare l'unico mio figlio per salvare la razza umana. Questo non avviene automaticamente, no. Può soltanto avvenire nel realizzare che tutta la razza, tutta l'umanità è sotto la maledizione del peccato che è ereditato tramite i primi genitori della Genesi, che disobbedirono me, Dio della gloria, dando retta alla voce del nemico. Gesù è la nostra speranza. Ma io non mi sono mai allontanato da te. È proprio per questo che io ho mandato il mio unico figliolo, che nel riceverlo nel tuo cuore tutti i tuoi peccati saranno rimossi. Lui ti comprende perfettamente e conosce tutti i tuoi bisogni. Malgrado tutti i tuoi sforzi nel cercare di risolvere i tuoi problemi con la tua forza, non ci riuscirai. In effetti Lui è venuto proprio per te, peccatore. E te che vuole, sta bussando alla porta del tuo cuore, aspettando che gli apri la porta in modo che Lui possa entrare. La scelta è tua. Lui non ti obbliga. Ricordati che sei stato creato libero, libero di scegliere o rigettare me. Io non mi stanco mai di chiamarti. Apocalisse 3:20. Dio non gode della perdita del peccatore. Non sono un Dio crudele che ho piacere della perdita dell'anima tua. No, per questo che aspetto pazientemente un tuo invito. Vieni, vieni a me ed assaporerai la mia bontà. Non guarderai mai più al passato, incomincerai ad esplorare la gioia eterna a partire da questo istante. Non aspettare un altro giorno, domani potrà essere troppo tardi. Perché cercare di risolvere i tuoi problemi con la tua forza, nella confusione e senza soluzione? Perché? Se stai ascoltando e vuoi esplorare il mio amore per te, oggi è il giorno. Vieni, vieni a me così come sei. Lo ripeto, vieni a me. Lascia che mi prendi cura dei tuoi problemi. Non aver paura, io so tutto di te. Il passato, il presente, il futuro e i desideri del tuo cuore. Vieni, vieni così come sei. È tutto quello che io ti chiedo. E questa... Dio non ha che leggevo prima, che Dio non gode della perdita del peccatore, si trova in Ezechiele 18:32. Questa è la riflessione che ho avuto quella mattina e sono sicuro che lo Spirito Santo mi ha ispirato di scriverla. Può fare bisogno a qualcuno che ancora non ha accettato Gesù, è bene che il tempo è breve, dobbiamo rivedersi. Un caro saluto a voi tutti. Ciao.
1: Bravo Dominic, bella storia.
2: L'ho scritta nel libro che spero quanto prima di pubblicare il libro in italiano.
1: Meno male. Grazie.
2: Prego.

0: funciona questo.
1: Leggo qualche, leggo qualche altra cosa nel frattempo.
0: Scusate, cambio disco. Metto Modugno.
1: Volare.

Addio la gloria. Le cose belle finiscono presto. Voglio ringraziarvi di questi giorni meravigliosi vissuti con voi. Non ricordo tutti i vostri nomi, ricordo però i vostri volti. Li porterò custoditi nel mio cuore, nella nostra bellissima Italia. Grazie in particolare al vostro pastore e a sua moglie per l'amore, per l'affetto che mi hanno mostrato. E non sono parole di circostanza, generalmente quando uno va via, insomma, il minimo che deve fare è ringraziare, ma io non soltanto voglio fare questo, ma voglio dire che mi sono trovato bene fra voi. Il Signore saprà ricompensarvi, come scritto, in misura pigiata, scossa e traboccante. Domani mattina partirò per Adelaide, mi affido alle vostre preghiere. Possa il Signore accompagnarmi in questo viaggio. Quello dell'andata, il vostro pastore e sua moglie lo sanno, è stato un po' particolare, perché quando sono arrivato a Dubai, e sono arrivato abbastanza presto, mi avevano detto che il biglietto si faceva al gate, anzi a Roma, per Dubai. La cosa mi sembrava strana, comunque sono andato al gate di corsa, forse avrò capito male, e quando sono arrivato al gate lì mi hanno fatto il biglietto, perché da Bari a Roma c'era l'Alitalia e da Roma a Dubai, da Dubai qui Emirates, e quindi sono andato al gate di corsa, effettivamente mi hanno fatto lì il biglietto, mancava molto tempo, mi sono seduto così per raccogliere un po' di idee, anche per onestamente pregare, e poi ho visto una donna che si è avvicinata, anche lei ha fatto il biglietto, si è seduta a fianco a me e stranamente, non lo faccio quasi mai, ho cominciato a parlare con questa signora, gli ho chiesto dove andava, in realtà volevo anche conferma che andava anche lei a Melbourne, e lei ha cominciato a raccontarmi la sua storia, che qui a Melbourne c'ha due figli che hanno aperto una pizzeria, uno dei due ha avuto un figlio, e ho chiesto alla mamma di stare qui 6 mesi per aiutarmi in questo, insomma, periodo di impegni, soprattutto con l'ultimo arrivato, e lei poi mi ha chiesto: e tu fratello, e tu dove vai a Melbourne? E io ho detto: io sono un pastore evangelico, vado lì per predicare. E lei mi ha detto: pace fratello. Era una sorella. E poi gli ho detto: che numero di posto hai? Lei mi ha detto 25A e tu 25B. Abbiamo fatto il viaggio tutti insieme, e ho mandato un messaggio a mia moglie, ho detto: ma guarda le cose grandi che fa Dio, e gli ho raccontato quello che sto raccontando a voi. Mi ha scritto: gloria a Dio, alleluia. Dopo 2 minuti un altro messaggio: quanti anni ha? Ti preoccupare, 60 anni, ho detto, non ti preoccupare. E domenica era qui al servizio italiano, ha parlato poi col pastore, con sua moglie, e penso che frequenterà questa chiesa, insomma, almeno so perché sono venuto qui. Dio è buono, la sua benignità dura in eterno. Posso prendere i vostri saluti e portarli in Italia? Bene, non so se avete mai letto questo verso, probabilmente sì, si trova in Ebrei: ma il giusto vivrà per fede, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita eterna. Si trova in Ebrei al capitolo 10, leggiamolo insieme. Alleluia. Gli ultimi versi di Ebrei, capitolo 10, dal versetto 38. 10:38. Possiamo dare gloria a Dio. Ecco cosa dice lo scrittore di questa epistola, versetto 38: ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Solo a Dio sia la gloria. Che bel versetto. Forse non tutti sanno, ma questo versetto, ma il giusto vivrà per fede, è ripetuto 4 volte nella Bibbia. In Abacuc 2:4 è scritto: ecco, l'anima sua è gonfia, non è retta in lui, ma il giusto vivrà per la sua fede. Poi Romani 1:17: poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede,
secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Galati 3:11, ora che nessuno sia giustificato per la fede di Gesù.

Addio la gloria. Le cose belle finiscono presto. Voglio ringraziarvi di questi giorni meravigliosi vissuti con voi. Non ricordo tutti i vostri nomi, ricordo però i vostri volti. Li porterò custoditi nel mio cuore, nella nostra bellissima Italia. Grazie in particolare al vostro pastore e a sua moglie per l'amore, per l'affetto che mi hanno mostrato. E non sono parole di circostanza, generalmente quando uno va via, insomma, il minimo che deve fare è ringraziare, ma io non soltanto voglio fare questo, ma voglio dire che mi sono trovato bene fra voi. Il Signore saprà ricompensarvi, come scritto, in misura pigiata, scossa e traboccante. Domani mattina.

0: Angela. Angela. Angela. Hello?
1: Io sto parlando.
0: Ah, ok. Parla, parla.
1: Ok, allora tutto a posto, lavoro.
0: Tutto a posto, Angela, parla, parla.
1: Non posso parlare, se altri parlano non posso parlare io. Sicuro? Ok, allora. Ecco qua qualcosa molto interessante. La intitolerei Perdonati per... per amore. Ok. Il fatto che Dio ama l'uomo, che lui stesso naturalmente l'ha voluto, l'ha creato e l'ha fatto, no, non si sente bene perché suona, non posso parlare perché suona volte, non lo so perché non posso, ha voluto, l'ha creato e l'ha fatto. Non si sente bene perché suona, non posso parlare perché suona. Non lo so perché, non lo so.

0: chiare. Ok.
1: Dando.
0: Non si sente bene, non so perché.
1: Non lo so perché, Nando, io sento, mi sento indietro la parola.
0: Allora te taglio, Angela. Scusa, ma che devo fare?
1: Ok, va bene, non è un problema.
0: Ok, ciao, buona giornata. Ciao, ciao.
1: C'è qualcuno lì che ti...
2: Quando ero adolescente non ero un adolescente tranquillo, anzi non lo sono stato affatto, e ricordo che, vi ho detto come mio padre mi educava alla vecchia maniera, e ricordo che quando mio padre pronunciava il mio nome più volte, Mimmo, Mimmo, e io capivo che il fatto che pronunciava più volte il mio nome...
0: Dunque, ora... Purtroppo non abbiamo potuto parlare con Angela perché c'è stato un disguido, però quindi vuoi dire qualcosa pure te?
3: Ma se c'è tempo posso leggere un altro messaggio
0: della
3: Bibbia?
0: Sì, sì.
3: Che è qualcosa che mi sta molto a cuore, trovo molto... si tratta di più o meno quello che dicevo prima, della mia riflessione, e questo viene da Matteo capitolo 11 28 30, l'ho fatto diverse volte e lo tengo come un passo prezioso, perché parla che lui ci aiuta in ogni cosa. Gesù che parla dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. E riflettevo su questo tanto, perché dice: ci dà il resto, il riposo, scusate, il riposo. Il riposo che Gesù ci dà non è un riposo di sederti su una sedia o sulla sedia sdraia e addormentarsi, è un riposo di pace, un riposo d'amore, perché Lui ci ama e ci vuole portare sulle sue braccia. Quando dice: prendete il mio giogo su di voi, perché il mio carico è leggero, Lui ci aiuta. Nella vita abbiamo delle sofferenze, abbiamo dei problemi. Quando noi accettiamo Gesù nel nostro cuore, Lui ci aiuta, non dice che elimina i problemi, ma ci aiuta a portarli. Cioè, lo tengo molto prezioso questo verso, e continuo a credere in quello che la parola di Dio ci dice. Sì, è tutto quello che volevo più o meno assomigliarlo con quello che ho detto prima. Non c'è differenza, non è qualcosa che è fuori del testo biblico, ma è biblico. Pace a tutti. Ciao.
0: Ok. Adesso pure io ho una lettura biblica. Ero sconosciuto di persona alle chiese, ma per casa mia glorificavo il Dio. Questo potete leggere in Galati, capitolo 1, versetto 22 e 24. La forza della testimonianza. La testimonianza di Saulo da Tarso mise in subbuglio secoli fa molti cuori ospiti e increduli. La storia del persecutore di cristiani convertito al cristianesimo si sparse rapidamente in tutte le chiese nei paesi con circonvicini. Ogni cristiano dovrebbe essere una sana e santa testimonianza in Cristo che lo precede. In questi giorni ho visionato la rete, la testimonianza di una donna miracolosamente scampata alla morte. Sua madre cercò di sopprimerla mediante un aborto, ma il tentativo fallì. Nell'aggrebita sala di un ufficio governativo, questa donna tenne inchiodate alle sedie tutti i presenti per

0: 15 minuti. La sua drammatica testimonianza ha scosso e continua a scuotere molte coscienze. Un'altra donna sta girando lungo e in largo negli Stati Uniti d'America per testimoniare alle genti che in Cristo si può essere guariti, anche nelle ferite più profonde dell'anima. Fu molestata dal suo papà quando era ancora tenera e piccola fanciulla. Crebbe con un cuore pieno di rabbia, odio e rancore nei confronti di quel povero uomo. Ma quando il Dio le fece grazia di diventare una sua figliola, ella egli riuscì a perdonare suo padre e sua madre, colpevole di aver sempre taciuto, saputo e taciuto. La testimonianza di San Paolo glorificò il nome del Signore. Il perdono di questa donna fa che Dio sia onorato e glorificato in giro per il mondo. E il tuo cristianesimo? Stai facendo altrettanto? Pensateci.
1: È buono riflettere.
0: Ok. Di qualche altra cosa?
1: Riflettuta deve essere meditata e contemplata.
0: Bravo.
1: Ti tiro avanti. Gloria a Dio.
0: Gloria a Dio. Ok. Ci abbiamo ancora 9 minuti da parlare.
1: Ok, che vuoi qualche testimonianza?
0: Sì.
1: Guarda, le testimonianze nella mia vita sono tante.
0: Lo so pure io.
1: Vorrei solo, come si dice, vedere un esempio. Ad esempio, quando io lasciai il vizio di fumare,
0: sì.
1: Ok? Tanto tempo fa. E cosa avvenne? Mio figlio grande era un 12-13 anni. Un giorno venendo da scuola avevo una maglietta che diceva in inglese Puff and die. Fumi e muori, praticamente dice.
0: È vero.
1: Che aveva sulla maglietta, aveva la testa del diavolo, io non lo ricordo questo, ma lui si ricorda benissimo. Siccome per la Pasqua lasciavo sempre qualche cosa, o il caffè o un dolce, un piccolo diciamo
0: portava un presente,
1: una piccolezza così come gesto di pentimento, perché era la Pasqua. Sì. Allora fece un voto a Dio, ok? Disse: Signore, per il prossimo anno io lascerò il fumo, solo per 40 giorni. Dopodiché, se ancora continuo il desiderio di fumare, riprendo. Ho lasciato il vizio del fumo, così senza fare nessun altro senso di colpo. Ho avuto tanti problemi.
0: Io ero arrivato a 2 pacchetti di sigarette al giorno.
1: Yeah.
0: Questo 39 anni fa.
1: Il mio sarà 40 anni di quando ho lasciato. Mi è venuto un gonfiore al collo per la toroide. Grazie a Dio era benigna. Poi ho avuto un prurito in tutto il corpo, perché ho fatto di colpo. Ma arrivato la sera di Pasqua di quell'anno, c'era un dinner dance per il Militello Club dove mia moglie veniva. E lì ho portato, perché io le vendevo sigarette, vendevo sigari, portavo con me il sigaro più grande che avevo nel negozio, più grande e più costoso. A mezzanotte e 2 minuti l'ho accesi per vedere se ancora gustavo il fumo. Mi è disgustato completamente e sono più di 40 anni che non tocco sigarette. Non è facile, ma tante volte bisogna
0: sei stato tenace.
1: perseverare. Io ho fatto il mio piccolo modo di fare, ma Dio ha fatto tutto.
0: Quello è vero. Fatto,
1: perciò se qualcuno c'ha qualche invito di fumare o di bere qualche cosa, l'unica medicina è il Signore. Lui ci aiuta su ogni cosa che abbiamo bisogno. Yeah.
0: Benissimo, bella testimonianza.
1: E ci sono tante altre cose.
0: Io pure ho una bella testimonianza, perché mia moglie era cristiana e difatti lei veniva alla radio prima di me per 10 anni, però mi parlava sempre del Signore.
1: Amen.
0: Ma io lavoravo alla Qantas, facevo part time, e non c'avevo tempo. Però quando sono stato operato al cervello, due pastori sono venuti e mi hanno pregato, e io ho sentito tutta la preghiera. Mi hanno detto: tu vivrai a portare la parola del Signore.
1: Gloria,
0: e così è avvenuto.
1: Gloria a Dio.
0: Quindi io pure, questa è una testimonianza molto forte.
1: Sì, la testimonianza più bella è quella, l'esperienza della nostra vita.
0: Sì, quello è vero.
1: L'esperienza della nostra vita, perché tutti abbiamo una storia da raccontare, chi di più, chi di meno.
0: Sì.
1: La storia. Io ho lasciato il vizio del fumo, soffrivo di magragna, il Signore mi ha pulito quello lì, tantissime cose che mi è venuto incontro. No? Tante volte noi prendiamo... succede qualche cosa nella nostra vita e ce la prendiamo con Dio, ma ci dimentichiamo di tutti i benefici che Dio ci dà. Invece di cercare Dio, cerchiamo le cose del mondo.
0: Le cose del mondo, e quelle ti portano alla perdizione.
1: Ok,
0: va bene. Allora, adesso mettiamo una canzone e chiudiamo la trasmissione.
1: Siamo arrivati all'orario giusto.
0: Mancano 3 minuti.
1: Yeah.
0: Ok, saluto a tutti gli ascoltatori, Nando e Dominic.
1: Anche da me vi saluto, speriamo che qualche cosa di buono l'abbiamo trasmessa, che il Signore possa spargere la sua parola dappertutto. Nel nome di Gesù, che beato in eterno.
0: Amen. Allora. Amen. Ok. All the best of everybody. Un saluto caro a tutti gli ascoltatori e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ciao da Nando.

su. Stamattina mi sono svegliato. Io ho pregato perché sono una credente. Avevo bisogno di soldi per questa settimana. Avevo bisogno di 300 sterline. Ho pregato, ho detto...